0: ya c'est quelque chose mon faratatling bon encore le faratatla lering na fala khotsenege akitori matapalia tsaka khotsenege moletsi wa kaona gore ke morata tata yana tole ka kamonako bosa felicing pelo fala ke bona kare di lo tsame di a gana le tla koreng la di tsame di a gana le a tlori foster le di ga di lo di gana wa tsona gore di foster khadiri no no out di foster ka se di foster to di tlhola di le a tona okay ga le batle go siame go siame ka ntla gore ga le batle no ya station sa go samantla 360 radio mo me rafo fa fa tsama le msimano mo tona one mic ga sa go tlologa go tsa go papa sentse ga sa tsa me rafo 360 radio Cartonville rafo city ke mo relenting ya tlo yo gore ikutso tlo yo bo gore ke khutso tserleka gore re so so tletse le ra di dira re fana ka excellence ka se ya rona go ne le excellence mo teng mo akere yo re tsere le ka ya no ka mala tsiama o ka ra teka teka fela have mercy o ne le mo hao o re hao hele o re no batlalo ka go tla siama ya gana go ntse tsama batla kgona go ipetsa sentle bele gore ba ilukisa sentle moretsi wa ka wa mantlha moretsi wa station sa Merafo 360 radio re ke seka senya nako mathe ka bonako ke tsena ka go coach ka go gore coach o reng ya a re dire yalo fela gonne monate coach mo online one re kere mo go wena Moneyball.
1: Otro lete, Merafon.